0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Torino International.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 18 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino, nota per la devozione e il ritrovare delle reliquie della tradizione cristiana a Gerusalemme. Auguri a tutte le Elena e a tutti che sono coloro che sono in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1850, muore a Parigi uno dei più grandi maestri della letteratura mondiale, Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana. Nel 1948 vengono uniformate per la prima volta le regole del basket a livello globale. Nel 1962 Ringo Starr suona per la prima volta come batterista ufficiale dei Beatles alla Caverna Club di Liverpool, sostenendo Pete Best e completando la formazione leggendaria. Nel 1969, era proprio la mattina del 18 agosto, si conclude lo storico festival di Woodstock, simbolo della controcultura hippie, con la celebre esibizione di Jimi Hendrix e la sua iconica reinterpretazione dell'inno americano. Sono nati oggi Robert Redford, icona del cinema hollywoodiano, autore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival. Patrick Schweitzer, indimenticabile protagonista di cult come Dirty Dancing e Ghost. Sergio Castellitto, uno degli attori e registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Vi lascio con un pensierino oggi. Non c'è un momento ideale per fare qualcosa di grande, c'è solo il momento presente. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: E buona giornata dalla redazione studio, Francesco Vitale. Un'imponente alluvione devastante sta mettendo in ginocchio la regione al confine tra Tibet e Nepal. Il disastro è stato provocato dal crollo di un ghiacciaio che ha scatenato una colata catastrofica di detriti a valle, come confermato dall'Istituto Geologico Statunitense. Drammatico il bilancio provvisorio, si contano centinaia di vittime e circa un migliaio di dispersi, inclusi diversi stranieri. La Farnesina ha individuato 90 italiani nell'area. Il ministro Tajani ha rassicurato che i due direttamente coinvolti sono in buone condizioni. Dagli Stati Uniti arrivano intanto $500.000 in aiuti d'emergenza. Passiamo alla politica economica. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto approvato dal governo che proroga lo sconto sulle accise del gasolio fino al prossimo 5 settembre. L'intervento da 130 milioni di euro punta a calmierare i prezzi per il controesodo estivo, coperto da un acconto fiscale straordinario sui dividendi dei colossi energetici. Terminato questo periodo, l'esecutivo intende attivare sostegni selettivi parametrati sul reddito. Sul fronte geopolitico emergono dettagli sulla visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ha voluto lanciare un chiaro monito a Vladimir Putin affinché la Russia non tenti attacchi contro i paesi della NATO. Fonti americane segnalano inoltre che il Cremlino starebbe valutando un'escalation militare in Ucraina dopo lo stallo dei colloqui di pace. Un occhio ai mercati: non si ferma il boom dell'intelligenza artificiale per Nvidia, che batte le stime per il 15° trimestre consecutivo, chiudendo con ricavi raddoppiati a $96 miliardi. Nonostante gli utili record, il titolo fletta Wall Street nel dopoborsa. A pesare sono i timori degli investitori sulla sostenibilità a lungo termine della maxi spesa in infrastrutture da parte dei giganti della Silicon Valley. Svolta sul fronte dei diritti in Italia: si registra in Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente preso in carico e gestito dal servizio sanitario regionale. La persona che ha ottenuto l'assistenza è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva, deceduto ieri. L'associazione Luca Coscioni ha sottolineato come la regione abbia fornito tutto il supporto sanitario, i farmaci e le strumentazioni necessarie. Lutto nel mondo dell'arte contemporanea: si è spenta a Tokyo, 97 anni, Yako Ikusama, l'artista giapponese celebre per le sue Infinity Mirror Rooms, le sue iconiche zucche, la sua celeberrima ossessione per i pois. Icona d'avanguardia globale, tra le personalità più influenti del nostro tempo, viveva dagli anni 70 in una clinica psichiatrica, dove ha continuato a produrre fino agli ultimi anni. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 68 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Domodossola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Ritmo.
1: Sono le 9:03.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bomba di fango tra Tibet e Nepal, oltre 160 morti, migliaia di dispersi. L'era dei robot è già qui, Gates lancia l'allarme, difendiamo il lavoro umano. Gasolio, sconto di 17 centesimi fino al 5 settembre, sì alle misure per l'Ilva. L'Iran all'ONU, le sanzioni americane sono terrorismo economico. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Una devastante alluvione lampo e conseguente bomba di fango hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet il 26 agosto 2026. Secondo i dati diffusi dall'agenzia scientifica statunitense USGS, il disastro è stato provocato dal crollo di un ghiacciaio. Le zone colpite, i distretti montuosi nepalesi di Rasuwa e Nukavot, con la distruzione di interi villaggi lungo i fiumi Bote, Koshi e Trishuli. Voltiamo pagina, l'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia molto più grave di quanto i leader della Silicon Valley siano disposti ad ammettere pubblicamente, a lanciare l'allarme Bill Gates, che attraverso una serie di interviste e un saggio pubblicato sul suo sito ha ipotizzato l'avvento di uno dei periodi più turbolenti della storia umana. Si è conclusa dopo appena 15 minuti la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Durante il vertice è arrivato il via libera al decreto legge per la proroga del taglio delle accise sui carburanti necessari a fronteggiare la crisi dei mercati internazionali, insieme al provvedimento con le misure d'urgenza volte a garantire la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Israele starebbe valutando l'espulsione dei rappresentanti britannici, potenzialmente anche di quelli italiani e tedeschi, dal Centro Internazionale di Sostegno a Gaza, la struttura multinazionale guidata dagli Stati Uniti che monitora il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo scrive il Financial Times, citando più fonti a conoscenza del dossier. L'ipotesi sarebbe stata discussa nelle ultime settimane dal governo israeliano come risposta alle critiche europee sulle politiche di Benjamin Netanyahu nei territori palestinesi. Tim Curry, l'attore britannico protagonista della parodia teatrale del film dell'orrore The Rocky Horror Show e della relativa versione cinematografica The Rocky Horror Picture Show, è morto a Los Angeles all'età di 80 anni. Non è stata resa nota immediatamente la causa della morte, ma in passato, riporta Variety, Curry aveva sofferto di diversi problemi di salute dopo essere stato colpito da un ictus nel 2012. Cantante, attore e doppiatore di grande versatilità, Curry vinse un Daytime Emmy Award e ottenne candidature ai Tony Award e agli Olivier Award per diversi altri ruoli, ma la sua carriera rimase indissolubilmente legata al diabolico Dr. Frankenfurte, il dolce travestito dalla Transilvania transessuale del trasgressivo musical del compositore e drammaturgo Richard O'Brien. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
10: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics. Il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni carburanti. Governo proroga lo sconto sulle accise fino al 5 settembre. Alluvione in Nepal, almeno 165 morti e oltre 1300 i dispersi. Cos'è la malaria? La febbre palustre portata dalle zanzare che ora spaventa la Germania. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria. Per poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Meno di un quarto d'ora di riunione e la misura tampone sui carburanti è servita. All'indomani del vertice di maggioranza presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto sulle accise, prorogando fino al 5 settembre lo sconto sul gasolio, già in vigore, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa ha raggiunto la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Un salasso per le tasche degli italiani a cui il governo prova a porre rimedio con provvedimento ponte, in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, per usare le parole di Matteo Salvini, calibrata sulle fasce di reddito. A finanziare la proroga, un meccanismo di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Ci spostiamo agli esteri. È di almeno 165 morti e oltre 1300 dispersi il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. Secondo l'agenzia nepalese per la gestione delle emergenze, tra le 823 persone irreperibili in Nepal figurano 579 turisti, dei quali 393 stranieri. Sul versante cinese le autorità hanno invece segnalato 558 persone disperse. La cronaca in passato la chiamavano anche febbre palustre perché si pensava fosse legata all'aria cattiva e all'acqua stagnante delle paludi. La malaria è una malattia antica che ancora oggi colpisce, secondo le stime internazionali, oltre 280 milioni di persone nel mondo. È endemica in 80 paesi del pianeta e miete 610.000 vittime in un anno, viaggiando sulle ali di zanzare femmine infette. I riflettori si riaccendono in questi giorni sull'infezione per via dell'allerta scattata all'aeroporto di Francoforte, uno dei maggiori in Europa, dove 2 persone sono morte e altre 4 risultano positive alla malattia, ma l'attenzione su questa infezione è costantemente alta per via dell'impatto che ha in particolare in alcune aree del mondo. Economia, l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanti leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Molti posti spariranno per sempre. Nel 1933, durante la Grande Depressione, la disoccupazione negli Stati Uniti raggiunse il 25%. L'IA potrebbe non raggiungere tali livelli, ma il suo impatto non si esaurirà in un ciclo economico, ha avvertito Gates, esortando i governi a riservare il 40% dei posti di lavoro ai soli esseri umani. E chiudiamo con lo sport. Oggi, giovedì 27 agosto, prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. la massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 5 giugno 2027 allo stadio di Madrid. L'Italia è allo start con 4 squadre, Inter, Napoli, Roma e Como, alla prima storica partecipazione, e aspettano di conoscere il loro destino nella fase di campionato. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
10: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

tanti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino Inter-

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Carburanti, tensioni tra Forza Italia e Lega sugli extra profitti. Nepal sale a oltre 165 il bilancio delle vittime dell'alluvione, oltre 1300 i dispersi. Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Udine, paura ma nessun danno. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto sulle accise, prorogando fino al 5 settembre lo sconto sul gasolio. Un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, per usare le parole del vice premier Matteo Salvini, calibrata sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro, ma sull'entità delle risorse si riaccende lo scontro politico. Le opposizioni attaccano il governo. Giuseppe Conte liquida il provvedimento come uno sconticino. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Noi avevamo fatto una proposta organica che partiva dal tassare chi si è arricchito con la crisi per aiutare famiglie e imprese. Nervo scoperto anche nella maggioranza. La tassazione degli extra profitti, in particolare quelli delle banche, invocata dalla Lega per finanziare una riduzione più consistente delle accise, è respinta da Forza Italia. Tajani continua a dirsi contrarissimo a una misura che sa di Unione Sovietica, e così il vice premier azzurro torna nel mirino del Carroccio. Ricorda Tajani che anche le accise sono imposte, anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che, grazie a quei cittadini, ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni, ha detto il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. Per gli esteri, le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato oltre 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La cronaca: una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Gemona del Friuli e Amaro. La scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Tuttavia, il sisma è stato avvertito dalla popolazione, con numerosi utenti che hanno raccontato sulle piattaforme social la paura di quei momenti. Molti hanno parlato di un boato sentito poco prima della scossa. Economia: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento, si legge nella nota di Palazzo Chigi, interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale, soggetti a procedure di vendita, per corrispondere all'esigenza di preservare la funzionalità degli impianti nelle more della vendita stessa, nel rispetto delle norme ambientali. E chiudiamo con lo sport. Oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio a Monaco, la massima competizione europea per club. Ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 5 giugno 2027 allo stadio di Madrid. L'Italia è allo start con 4 squadre: Inter, Napoli, Roma e Como, quest'ultima alla prima storica partecipazione, e aspettano di conoscere il loro destino nella fase campionato. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda e io ti sto guardando.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Scontro sulle armi a Kiev, le opposizioni, il governo chiarisca. Guerra Russia-Ucraina, esplosioni nella notte a Kiev e Odessa. Meteo, è arrivata la quinta ondata di caldo estremo, punte fino a 45 gradi al sud, venerdì il picco. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il nuovo pacchetto di aiuti militari destinato all'Ucraina riaccende lo scontro politico. Ad alzare di nuovo la tensione sono le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano La Repubblica, secondo cui il governo avrebbe già definito una fornitura corposa di aiuti a Kiev, non solo di generatori per gli ospedali, e per evitare malumori nella maggioranza, in particolare della Lega, starebbe studiando l'ipotesi di procedere tramite decreto per blindare i partiti. Una serie di ipotesi su cui i partiti dell'opposizione chiedono venga fatta chiarezza, arrivando ad invocare un intervento della Premier Giorgia Meloni in Parlamento. Per gli esteri, nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev, secondo l'amministrazione militare della città, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa invece sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico, un edificio residenziale, ma non si registrerebbero vittime. La cronaca: il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record. Complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Lorenzo Tedici, responsabile dei meteo.it, conferma che siamo purtroppo entrati ufficialmente nella quinta ondata di calore di questo 2026 e avrà due caratteristiche fondamentali: durerà poco, ma si rivelerà la più estrema e intensa dell'intera stagione per il sud e per alcune zone del centro Italia. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, con il caldo che tornerà a farsi sentire prepotentemente anche al centro, 36 gradi a Firenze, 35 a Roma, ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra venerdì e sabato. Il picco estremo infatti è previsto per venerdì 28 agosto e potrebbe passare alla storia come la giornata più calda dell'estate, specialmente in Sicilia e sul Medio Adriatico. In Sicilia orientale infatti sono previsti picchi fino a 44-45 gradi. Economia: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dai rischi dell'IA. Molti posti di lavoro scompariranno per sempre. Nel 1933, durante la Grande Depressione, la disoccupazione americana raggiunse il 25% e l'intelligenza artificiale potrebbe non raggiungere tali livelli, ma il suo impatto non si esaurirà in un ciclo economico, ha avvertito Gates, esortando i governi a riservare il 40% dei posti di lavoro ai soli esseri umani. Chiudiamo con lo sport più che amletico, il dubbio di Leao è tutto economico sportivo. Da una parte 12 milioni del Galatasaray, un contratto fino al 2030, ma in un campionato di seconda fascia. Dall'altra l'offerta meno pesante dell'Aston Villa, 8 milioni circa, un contratto più lungo di un anno, 2031, e soprattutto un'esperienza in quella Premier che Rafa considera la sua destinazione migliore. E in mezzo il Milan, che ha già detto sì alle due proposte, entrambe attorno ai 45-50 milioni, 45 più 5 per il Gala, 8 più 42 per gli inglesi, tra prestiti onerosi e diritti obblighi di riscatto, e aspetta solo la decisione del portoghese. Oggi in linea di massima dovrebbe avvenire, perché nella giornata di ieri sono già state svelate le carte in gioco e non resta che scegliere il da farsi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni per la politica e scontro sulle armi inviate a Kiev da parte dell'Italia. E ancora per gli esteri, Nepal, l'appello: servono soccorritori, l'Italia ci aiuti. A Aosta una coppia arrestata per pedopornografia, riprendevano il nipote minorenne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. Il nuovo pacchetto di aiuti militari destinato all'Ucraina riaccende lo scontro politico, ma a gettare acqua sul fuoco ci prova il ministro della difesa Guido Crosetto, chiarendo che anche questa volta si seguiranno le stesse procedure seguite da ogni governo fino ad oggi. Il Parlamento italiano, ricorda il ministro, ha autorizzato il governo a inviare anche per il 2026, come già era stato fatto in tutti gli anni precedenti, aiuti di natura sia civile che militare all'Ucraina. Mai sono state inviate presunte risorse finanziarie, ma beni e oggetti di varia e diversa fattura e natura. Per gli esteri, in Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 157 corpi in seguito alle violente inondazioni che hanno investito la regione e distrutto interi villaggi. Le devastanti inondazioni potrebbero essere state innescate, almeno in parte, dal distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. È la prima valutazione formulata da un gruppo di geologi e glaciologi sulla base delle immagini satellitari e dei segnali sismici registrati nell'area. L'appello dei nepalesi: la situazione è ancora molto confusa, le comunicazioni sono difficili, case, ospedali e vie di comunicazione sono distrutti. La priorità è trovare dispersi, anche turisti da tutto il mondo e chi è rimasto bloccato. Servono tecnici esperti nel soccorso, cibo, medicine, vestiti. Se l'Italia può, ci aiuti. La cronaca: alla Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Torino, ha concluso un'indagine di contrasto alla pedopornografia online, durata oltre 6 mesi e culminata nell'arresto di una coppia residente in provincia di Aosta. I due avrebbero coinvolto il nipote minorenne. Il caso è partito in seguito a una segnalazione internazionale pervenuta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, e ha permesso di rilevare la presenza all'interno di un account web di circa 45 file contenenti materiale pedopornografico sincronizzati in rete. Economia: il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però è l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto. L'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. E chiudiamo con lo sport. L'Italia ritira il suo sostegno a Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazione UEFA in testa e federazioni. Oggi ha preso posizione ufficiale la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente, sulla statale 24 del Monginevro sono presenti code in prossimità di Ponte Ventoso verso il Monginevro. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International. Get

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Il centrodestra accelera sulle città, a settembre i nomi dei candidati. Meta paga 16,7 miliardi nell'accordo con gli Stati di America per la dipendenza dai social. Catania, donna trovata impiccata in casa, un amico indagato per omicidio. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la priorità, come dice Antonio Tajani, sarà anche la manovra e non stabilire la data delle elezioni, ma in materia di voto sono diverse le scadenze e altrettanti nodi che deve affrontare il centrodestra alla ripresa. Il 2027 non sarà infatti solo l'anno delle politiche, ma anche quello di un'imponente tornata di amministrative. Alle urne saranno chiamati i cittadini di quasi tutte le grandi città: Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Bologna, solo per citare i capoluoghi di regione. A settembre sceglieremo i candidati, ha assicurato dal meeting di Rimini Maurizio Lupi, che è anche uno dei nomi che circolano tra le ipotesi per la sfida al centro-sinistra nel capoluogo lombardo. La fretta c'è, anche se mancano parecchi mesi, perché la coalizione non governa nessuna delle grandi città, fatta salva Palermo. Archiviata di fatto l'idea di cancellare i ballottaggi, la partita è in salita, anche alla luce della nuova concorrenza a destra di Roberto Vannacci. Il primo test, per quanto su scala ridotta, ci sarà a Reggio Calabria il 27 e 28 settembre, con il voto per il seggio rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Francesco Cannizzaro. Per gli esteri, Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli Stati americani, che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La cronaca: un amico di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota la iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale, Ivan Siragusa, secondo quanto riportato dalla Sicilia. Sulle pagine del quotidiano vengono citate anche alcune dichiarazioni del compagno della donna, che nega ogni suo possibile coinvolgimento nella vicenda. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irrepetibili da eseguire. Per quanto riguarda l'autopsia sul corpo della donna, fanno sapere le stesse fonti, non è emersa una indicazione univoca. Economia: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento, si legge nella nota di Palazzo Chigi, interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale soggetti a procedure di vendita, per corrispondere all'esigenza di preservare la funzionalità degli impianti nelle more della vendita stessa, nel rispetto delle norme ambientali. Chiudiamo con lo sport. L'Italia ritira il suo sostegno a Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Oggi ha preso posizione ufficiale la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

Radio. Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.

0: torinointernational.com.
1: Succede a Torino, ruba il cellulare a un uomo e aggredisce i passeggeri che lo notano commettere il reato. È successo su un autobus della linea 10 GTT, un 39enne ha tentato di sottrarre un telefono cellulare a un passeggero reagendo con violenza e ferendo lievemente alcune delle persone presenti sul posto, intervenute in aiuto della vittima nel tentativo di guadagnarsi la fuga prima dell'arrivo della polizia. L'intervento delle volanti dell'ufficio

prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato centro è avvenuto in piazza 18 dicembre. Nonostante l'immediato arrivo, il 39enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo tentando di divincolarsi, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici di polizia. C'è chi ancora scorre con il dito le innumerevoli foto che ha scattato dalla cima di Supergo della Col della Maddalena mercoledì scorso per dire io c'ero durante la spettacolare eclissi solare che ha incendiato il cielo al tramonto nonostante qualche nuvoletta dispettosa. Lo spettacolo astronomico non è però finito e il cielo ha ancora tanto da regalare ai torinesi proprio in questo mese di agosto. Il prossimo appuntamento è infatti domani all'alba di un venerdì che si prospetta essere magico. Perché? Perché ci sarà l'eclissi di luna. Questa volta quindi niente corsa agli occhialini per proteggere gli occhi, lo spettacolo andrà in scena in cielo e sarà osservabile serenamente a occhio nudo. E un altro appuntamento che fa guardare verso l'alto, quello appunto in agenda per il 28 di agosto, quando si verificherà un'eclissi parziale di luna osservabile in Piemonte alle prime luci dell'alba. E parlando di eventi quest'anno, per la festa dell'Unità di Torino, che si terrà dal 3 al 14 di settembre al Parco Ruffini, ci sarà ampio spazio per la sezione live con concerti, reading, DJ set e spettacoli. All'appuntamento organizzato dal Partito Democratico vi saranno diversi appuntamenti culturali e musicali, vediamone alcune. Lo sport al potere, letture show di Mauro Berruto, da Omero a Trump, il rapporto fra sport, potere e politica, venerdì 4 settembre dalle 22, sabato 5 settembre 7:00 io c'ero, una cronaca di ferita dagli anni 70 di e con lo scrittore Alessandro Per il Sinotto dalle 21, sempre al Parco Ruffini. Serata DJ set rock e pop con Massimo Bad, sabato 5 settembre dalle 22. Domenica abbiamo i Rimozioni Live con punk e rockabilly, con una delle band storiche della scena torinese, nate nel 1994. L'ingresso per tutti gli eventi della festa è assolutamente gratuito.

0: sole, il mondo è tuo. Se fa buio, il mondo è fluo.
1: Torino International. Love his music.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo. Ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo. Vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alluvione tra Tibet e Nepal, in totale oltre 1300 dispersi. Mosca ha superato la linea difensiva di Slovyansk. Donna trovata impiccata nel Catanese, indagato il compagno accusato di omicidio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Giovedì 27 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti, travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi, di avere perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto, causando anche 3 morti in Tibet. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro che vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Conflitto in Ucraina, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovyansk-Kramatorsk, ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass e Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territorio occupato dai russi. Ora la cronaca. Il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha risonato il suo avvocato, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito, in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti ripetibili da eseguire. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca. Ancora cronaca in chiusura. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato difensore, insieme ad Antonio Falconieri, di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e Arebibbia, verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo di questo interrogatorio, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. È tutto, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri.
10: Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah, summer.
6: Torino International.

0: dopo tenen, tenen.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Torino International.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alluvione tra Tibet e Nepal, in totale oltre 1300 dispersi. Mosca ha superato la linea difensiva di Slovyansk. Attentato a Ranucci, due presunti esecutori oggi dai PM. Tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 27 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti, travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi, di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto, causando anche 3 morti in Tibet. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro che vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Conflitto in Ucraina, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovyansk-Kramatorsk, ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass e Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territorio occupato dai russi. Ora la cronaca. Il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, è indagato per omicidio. Ha risonato il suo avvocato, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito, in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca. Ancora cronaca in chiusura. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato difensore, insieme ad Antonio Falconieri, di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e Arebibbia, verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo di questo interrogatorio, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. È tutto, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: ti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.
2: Ci penso tutte le volte che passo davanti allo

0: 011-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino International.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Alluvione tra Tibet e Nepal, in totale oltre 1300 dispersi. Mosca ha superato la linea difensiva di Slovyansk. Donna trovata impiccata nel Katanese, indagato il compagno, accusato di omicidio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti, travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi, di avere perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto, causando anche 3 morti in Tibet. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro che vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Conflitto in Ucraina, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovyansk-Kramatorsk, ha affermato il capo di stato maggiore durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'istituto indipendente americano, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass e Zaporizhia nel sud-est, riconquistando il territorio occupato dai russi. Ora la cronaca. Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha risonato il suo avvocato, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito, in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti ripetibili da eseguire. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca. Ancora cronaca in chiusura. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato difensore, insieme ad Antonio Falconieri, di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e Arebibbia, verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo di questo interrogatorio, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. È tutto, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: O vară plină de hituri.
8: Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah.
5: Summer. Torino International.

0: Torino International. Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: This is summer. Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Alluvione tra Tibet e Nepal, in totale oltre 1300 dispersi. Mosca ha superato la linea difensiva di Sloviansk. Attentato a Ranucci, due presunti esecutori oggi dai PM. Tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Nepal in apertura di giornale. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti, travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi, di avere perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto, causando anche 3 morti in Tibet. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro che vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Conflitto in Ucraina, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk, ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass e Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territorio occupato dai russi. Ora la cronaca. Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, è indagato per omicidio. Lo ha risonato il suo avvocato, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito, in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti ripetibili da eseguire. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca. Ancora cronaca in chiusura, oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori, così l'avvocato difensore insieme ad Antonio Falconieri, di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e Harry Bibbia, verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo di questo interrogatorio, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. È tutto, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station.
5: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che maggiori informazioni sul traffico in tempo reale sui cantieri presenti in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. Love his music.

Sheesh.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Alluvione tra Tibet e Nepal, in totale oltre 1300 dispersi. Mosca ha superato la linea difensiva di Slovyansk. Donna trovata impiccata nel Katanese, indagato il compagno accusato di omicidio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti, travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi, di avere perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri dopo la frana che ha colpito il porto, causando anche 3 morti in Tibet. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro che vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Conflitto in Ucraina, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovyansk-Kramatorsk, ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass e Zaporizhia nel sud-est, riconquistando il territorio occupato dai russi. Ora la cronaca. Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha resonato il suo avvocato, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito, in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti ripetibili da eseguire. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca. Ancora cronaca in chiusura. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato difensore, insieme ad Antonio Falconieri, di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e Re Bibbia, verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo di questo interrogatorio, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. È tutto, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino Internet.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane. Sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con debole piogge possibili. Al centro, al mattino cieli poco irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni, sereno altrove. Nel pomeriggio variabilità in aumento sul Lazio e sull'Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata rapido miglioramento con schiarite diffuse e nuvolosità residua sul versante Adriatico. Al sud e sulle isole, al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Alluvione tra Tibet e Nepal, in totale oltre 1300 dispersi. Mosca ha superato la linea difensiva di Sloviansk. Attentato a Ranucci, due presunti esecutori oggi dai PM. Tra poco, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti, travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi, di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto, causando anche 3 morti in Tibet. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro che vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse. Conflitto in Ucraina, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk, ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass e Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territorio occupato dai russi. Ora la cronaca. Il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, è indagato per omicidio. Lo ha risonato il suo avvocato, come riporta La Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito, in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti ripetibili da eseguire. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca. Ancora cronaca in chiusura. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato difensore, insieme ad Antonio Falconieri, di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e Rebibbia, verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo di questo interrogatorio, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. È tutto, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Hey!

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?